Niente, vuoi due a stanza e a Kerry? Il modello si vede questa ne buca ne che vuol dire? Voi sono cadi che a te ha. Arriamo le malattie, ma detti un muovo di cuero a te, cuero a te, cuero a te, cuero a te.

0: Jenny
1: Papa Kwanyu Isa gina di kwone Sasa ime kuwa nizizo pendoa
0: Eni
1: Samburu
2: Chup
1: Iguale adele iguamara
0: Kwa aje

modogo to festival modogo to wini modogo to rezi modogo to jol ona modogo to daniel rona ne de mora gira di tare bere wai gira di tare bero ga ba kali tele kina re kina re ge kinya wike moko kiri oleda kinya wike moko kiri oleda